0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non vede bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva! Più che non turba me, turba voi stesso!
0: È vero,

0: L'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Corre, sarebbe il buio, ma la dama l'onore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza

0: Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirmi correte. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: Potete dunque aprir voi stessa? Adeggio!
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancarlo il dovere?
0: Quale vi piace? Entro quel gabinetto che lo chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udentemi tranquillo.
2: Ah, non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vedeva lasciar. Per questa sera una burla innocente di fa si disponeva, ed io vi giuro che l'onore e l'onestà...
0: Chi dunque? Dite!

0: Fanciullo.
1: Un fanciullo.
2: Mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il

una foglia pure, tanzi crato poco fai da sole, ma hai te ti piatta

Io giurerei che lontana non siam da lì, dammi la mano, io voglio

0: sul fatto.
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io solo a Dio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose

0: blanco mi hai volta e te roba victoria. On poi studo.
1: Poi smenni.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

Mi stracella il ma più non ragiono, all'ale il perdono, più non avrò. Vuole fuggirla, non ho potuto, ed ali l'ha spinto, son qui venuto, or che la

credo in stranio suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà e il suo perdono io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio, Germont.